0: tua hai rumah dek betuan, tua hai Nogori FM dek pendonga mari sokongan. Terima kasih nonga Nogori FM ya.
1: Alamoje sentiasa di hati.